0: Hello, this is Maluma May from Boolagan, and you're listening to 3CR.
1: Did you know that 3CR first went to air in 1976? That's right, we're turning 50 this year.
2: Good afternoon and welcome to 3CR, and yes, we've finally done it at last. We're at our new studios in Cromwell Street, Collingwood, and the new brand spanking new transmitter just north of the Collingwood Town Hall. We're glad to be here, we're very glad to be here, and I think everybody in the studio will agree with me there. And we'll be bringing you our regular Saturday program, we hope, without any hitches. So, on this inaugural day at our new site, we welcome you and hope you'll enjoy the programs that'll be coming your way.
3: 3CR, celebrating 50 years.
4: G'day, this is Jacob from the Friday Rave. If the week's politics have left you wondering whether it's you or the rest of the planet that's gone completely and utterly bonkers, join us at 5 o'clock each and every Friday for a Friday Rave here on 3CR, where we'll do our best to reassure you that it is actually you and us. A Friday Rave, bringing the 5 o'clock drinks debrief to you here on Community Radio 3CR.
5: Radio Filef.
6: Sempre antifascista.
7: Yes, we just heard the Madre Terra by, what was the name of the band?
8: Modern City Ramblers.
7: Modern City Ramblers.
8: Legendary band.
6: Legendary band.
7: Don't they feature in that film Centopassi?
9: Yes, they do.
8: Because they do a song called Centopassi.
7: Centopassi, yeah. That's when I first became aware.
9: I remember going to their concerts when I was a teenager. Amazing.
7: What was it like?
9: Oh, it was so much fun.
8: Delirio totale. E mentre stiamo aspettando che Sam si connetta in linea, perché ancora sta lavorando laggiù all'Ovest, in WA, Margherita, abbiamo tradotto noi un articolo di Richard Flanagan, che è un autore di Tasmania, che scrive sull'AI e sulla governanza, un po' visto che si vede queste crisi.
9: Assolutamente. L'articolo, come dice bene Tobia, è di Richard Flanagan, uno scrittore australiano vincitore del Booker Prize, e questo articolo è uscito su Deep Cut News. Il grande tradimento? Gli imperialisti dell'IA e albanese. All'età di 13 anni fui portato a un comizio elettorale al municipio di Hobart, dove avrebbe parlato Gough Whitlam. Era il 1974, la sala era gremita. E quando Gough salì sul palco, l'atmosfera si fece elettrizzante. Nel 1974 l'Australia sembrava ancora un paese che si stava scrollando di dosso il peso di essere stata una colonia. Sorry for the interruption, but essere stata una colonia? Debatable. Avevano appena smesso di alzarci in piedi al cinema quando risuonava God Save the Queen. I ritratti della monarca inglese erano stati appena rimossi dagli uffici governativi e l'Australia aveva finalmente iniziato a esplorare una politica estera indipendente dagli Stati Uniti, dopo aver ritirato le truppe australiane dal sanguinoso e inutile pantano del Vietnam. Tra un'ondata di applausi dopo l'altra, Whitlam parlò di ricomprare la fattoria. Era l'idea di un'Australia come nazione indipendente e sovrana, che tracciava con orgoglio la propria rotta. Il suo fondamento era l'inizio di una rinascita culturale che avrebbe visto fiorire il cinema, la musica e la letteratura australiana, che tracciava con orgoglio la propria rotta. Il suo fondamento era l'inizio di una rinascita culturale che avrebbe visto fiorire il cinema, la musica

0: del PIL. Sembra vedere nell'intelligenza artificiale, o almeno nella costruzione di data center e centri di addestramento, una boccata d'ossigeno per l'economia che potrebbe risollevare i conti nazionali quanto basta, giusto per salvarsi politicamente alle prossime elezioni federali. Infatti, dopo aver promesso di seguire una linea prudente e di tutelare i diritti dei creatori in materia di IA, scopriamo che il governo albanese sta ora meditando un terribile tradimento. Svendere gli artisti australiani e, ben più di questo, il popolo australiano. Pochi giorni dopo che le aziende di IA ci hanno detto che il loro prodotto potrebbe distruggere l'umanità intera, scopriamo che, alla maniera di teppisti che ricattano per storcere denaro, hanno minacciato il nostro governo. Se non sacrificherà la cultura della nostra nazione per quello che chiamano addestramento, traduzione, furto, non investiranno qui. Le proposte trapelate del governo si riducono a questo: rendere l'Australia per la regolamentazione dell'IA ciò che le isole Cayman sono per l'evasione fiscale. Nessun artista che conosco è felice di vedere distrutto un sistema che si è sviluppato nel corso dei secoli per consentire loro di lavorare. La legge sul diritto d'autore non è un ostacolo, né un problema. È il fondamento di tutte le industrie creative. È ciò che rende possibile gli AC/DC e Anna Funder, Tim Winton e Kate Blanchett. Proteggere i diritti dei creatori significa proteggere il diritto d'autore, fondamento della letteratura, della musica, dell'arte e del cinema australiani. L'idea proposta di un artista che scelga di rinunciare, scegliendo di non far utilizzare la propria opera per l'addestramento dell'IA, è inutile quanto salutare con la mano un nuotatore attaccato da uno squalo bianco dopo che tu sei riuscito a raggiungere la riva. Accetteremo l'idea, poiché Gypsy Jokers hanno insistito per legalizzare le irruzioni nelle abitazioni, ad alcuni di noi possa essere permesso di rinunciare alle irruzioni nelle abitazioni? Nessun altro paese al mondo ha consentito a che un furto così sfacciato diventasse legge. È difficile immaginare che qualcuno lo farà. Gli altri paesi sono contrari, o si stanno chiudendo all'idea di spogliare l'anima delle loro culture per l'IA. Il che rende le minacce, i bluff e le spacconate della lobby dell'IA, secondo cui se l'Australia non acconsentisse immediatamente se ne andrebbero altrove, ancora più vuote. È un'intimidazione priva di fondamento, affermare che l'Australia resterà esclusa dall'IA a meno che non sacrifichi la propria cultura ad Anthropic e Grok. Stanno davvero dicendo che non costruiranno il loro data center ovunque possano? Stanno dicendo che ci verrà negato l'accesso ai loro prodotti? Data la loro insaziabile avidità, è molto improbabile. Ma se ricorrono a una simile minaccia ora, immaginate cosa chiederanno una volta che saranno radicati nella nostra società. Peggio ancora, il nostro governo, troppo facilmente abbagliato dal potere, sembra credere che il modo migliore per proteggerci dagli attacchi dell'IA delle potenze straniere sia quello di integrare nel cuore stesso della nostra nazione proprio quell'IA controllata dalla più grande e imprevedibile potenza straniera di tutte, gli Stati Uniti. Questo è un governo australiano che, nonostante le sue chiacchiere sul rispetto degli artisti, non ha fatto praticamente nulla per loro nei 4 anni al potere. È un governo talmente incapace di difendere la nostra sovranità nazionale che siamo costretti ad assistere regolarmente allo squallido spettacolo di quel viscio di Richard Marles che si aggira nei corridoi del Pentagono con l'ennesimo assegno da diverse centinaia di milioni di dollari per Locus, il cui unico risultato concreto è stato quello di trasformare Perth, con la sua futura base statunitense a Fremantle, in un bersaglio nucleare.
1: Sono parole toste, perché, vabbè, anche che sa scrivere parecchio bene, perché è autore, e grazie Margherita che hai letto, sei un fan favorite per la lettura in italiano, sicché apprezziamo sempre tutti i nostri membri, che sarà la prossima a andare attraverso il 3CR Training. But it is important to note what he's saying is that all this investment in AI, as well as we see the recent penetration by OpenAI software and the lackluster response that our government gave.
2: Yeah, I mean, it's even been reported in The Guardian last week that Anthropic were lobbying behind the scenes, where they were saying, well, if you don't water down the copyright protections, then we're just not going to incorporate renewable energy now with our data centers. So, and I actually saw on Instagram a couple of days ago, artist Ben Quilty, he actually said that he in 2023, he actually identified that AI was scooping up all his work.